la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.